Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti merci.